0: 1030 is out of Noble.
1: Engine 4 Mobile.
0: 4 Mobile.
1: 4 Alpha.
0: Alpha.
1: 4 Bravo.
0: 4 Bravo.
1: Charlie.
0: 4 Charlie.
1: 4 Delta.
0: 4 Delta.
1: Med 40 Bravo.
0: 40 Bravo.
1: 40 Charlie.
0: 40 Charlie.
1: Engine 5 Alpha.
0: 50 Alpha.